Celebramus missam de memoriam sancti Dominici presbiteri cum prefazione de sanctis Virginibus et religiosis.